jeu gioi e sui giausits, e restaurats in manalur. E non irai giamai agliur, ni non querrai altrui conquist. Queras sai ben as assien, che sel es savis qui aten, e sel es fols qui trop serais. Lung temps hai estat in dolor e de tut mon affar marits. Quand nu fui tan fort e indormits che num risides de paur. Mas aras vei e pes e sen qui passat hai aquel turmen e non ni vuel tunar jamais.

Mut mi tenon a granunur tut sels cui eiunei ubedits. Caramun joi sui revertits, e lausse liesse dieu e liur, chieran lur grat e lur presen, e che chieu men anestisen, lai mi reman e lai m'ampais. Mas per somen sui escharzits, già non creerai lausengiadur. Canc nu fui tan lugnats d'amur, che nun sia sals e gerits. Plus avis un de mi m'espren, perché eu sai ben as assien, canc fin amur umen nun trais.